0: Nel sogno e vivi, no kusukino kwe mibili, no blamo kutakwa o amina.
1: Esala eyo kukiriza.